pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre di intorno, in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, buona perrucca, resto la barba, ma la sanguigna, resto il biglietto, mi chiedono, mi vogliono,